0: Aziz Azioni, Aziz Azioni, vamo ne moli si hasa, moli si hasa, ma kai te volia, e vole da ci capito un bit, venga con un nana, chiango tu fimbise, chiango tu fimbise mama, chiango tu fimbise, sa che la quetu all'angolia, ya tena o ingo tutti, anche chiango tu ci fimbise per me. Notim Sanfu Nane Mutane Mumsanfu Munana Kunotim Sanfu Tanu Bidi Shendam Nana Chaman Tanu Tano Yenza Kujawa Masaka Super Bija Uganda Waka Jambia Tema Tema Tema Tema Chumita Wawa Wani Sabo Wawa Yakumina Kopladi
1: Unu Malom Zimbi and Dagwengo
0: Yamunyani
1: About three that we are for Galadio
0: Hezabo
1: Tegaladi of Udu
0: Walai
1: Ancho
0: go
1: to see.
0: Ah, whoa! If it's a little cool, it is a. Mkaramaranga Malebanda, hello!
1: Adachi! Uvudewa!
0: Nanga Nenzija!
1: Ochimani! Jasano Yan, Yariro!
0: Ejon Chimani!
1: Made Mani Gachimani!
0: Nchimani!
1: What's up, Rita to Gamba? Bowdy
0: Banchimani into Guadero! Atenze chinde sendongo.
1: Umoja reji chako.
0: Bachimani.
1: Nadala mwa biziba maniyo.
0: Tosi kula fitina.
1: Wachi sisi kula ngatefe tulikotiko.
0: Vana kwebio gama tingate bobe baje jionkira.
1: Agama chikupa disi.
0: Baba disi tete bagama chikuwina zao. Kidia, kidia.
1: Kuruma.
0: Njukunju.
1: Njukunju sabo kusabo chati kuchati.
0: Mazima.
1: Kikiti kumuzikiti.
0: Wechidi.
1: Kyobo manya. Njerigere nagama ni mami jati.
0: Njino.
1: Njerigere nditeka mfiri jama sanyala zene ganyo saa.
0: Carica gatti. Lo oggi devo vincere a dare la masagna lase, non vediamo fridge.
1: Carica.
0: Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica. Carica.